Zucchero con questo successo del 1987, non ti sopporto più e diciamoci la verità, con questo caldo aumenta proprio l'insofferenza, immediatamente scattiamo, diventiamo più intolleranti, più aggressivi, perché? Perché comunque è una questione proprio fisiologica, cioè vengono messe a dura prova le nostre energie e quindi la pazienza salta. Non so se capita anche a voi proprio di sbottare all'improvviso, di non riuscire a sopportare neanche qualcuno che parla. Ecco, per esempio, non ti sopporto più, l'avrei detto questa mattina ad una passeggera a bordo dell'autobus. No ragazzi, alle 6:30 non si può, anzi prima delle 6:30, stare lì col cellulare e guardare le storie con risate a squarciagola, così insomma cosa c'è da ridere per cominciare la giornata? Piano, quiet. Ecco, capita anche a voi o no? 347 49 000 29. E intanto questa mattina ci occuperemo di varie cose, quindi il nostro focus sarà sulla giornata degli asteroidi e l'occasione per chiacchierare un po' di quello che è l'universo, perché cerchiamo altre forme di vita nell'universo. Ne parleremo insieme all'astrofisico Giovanni Covone, che viaggerà con noi.

salutiamo anche Jerry che ha inviato una foto. 44 gradi, bestemmio per 6 col resto di 2. E vabbè, sorridiamo, via. Continuate pure a inviare il vostro messaggio, il vostro buongiorno. Nel frattempo, Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

0: Ed eccoci pronti per dare uno sguardo anche alle prime pagine dei giornali. Cominciamo dal Corriere della Sera, che apre con Meloni: la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. Si parla anche del sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane, dispersi oltre 30 connazionali. A centropagina ancora caldo, allerta rossa in 25 città. A Genova morti due anziani ricoverati per l'AFA, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova. Emergenza in Europa, 40.5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. E la fotonotizia invece ci porta a Wimbledon: Sinner cade, soffre e vince con una scarpa insanguinata. Jannik va al quinto set, non ho giocato al meglio. Anche Repubblica apre con Giorgia Meloni: basta tabù, destra al Quirinale, la premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora, e su Vannacci: difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. E c'è anche la Corte Suprema contro Trump: non può licenziare dalla Fed, ma più poteri sulle agenzie federali. E due fotonotizie dedicate allo sport: la prima, Sinner avanti ma che sofferenza, quindi siamo a Wimbledon, i mondiali, Germania shock e fuori ai rigori. Poi questa notte ha giocato anche l'Olanda, va a casa anche questa nazionale battuta dal Marocco. Il Mattino: Meloni, destra al Colle, basta tabù. E il rapporto con Trump: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, Vannacci come l'opposizione. Sud connesso all'Europa, il piano per ferrovie e porti, ecco tutti gli investimenti, ci sono le priorità indicate nel decreto infrastrutture: 6,3 miliardi per la Napoli-Bari, 1,2 miliardi per l'area interportuale di Nola, 72 milioni per l'aeroporto di Salerno. E a proposito di trasporti, aerei e treni, estate rovente, ritardi e lavori sull'alta velocità, di servizi ormai sistematici, e da metà luglio 6 ore da Roma a Milano. A giugno è arrivato in orario soltanto il 63% dei voli in Italia. Il Fatto Quotidiano: record di Meloni e Company con 484 voli di Stato, 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Andiamo a vedere le pagine locali, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno della Campania. In apertura c'è la ricerca sui lidi, rincari del 6%, Sorrento è la più costosa, Cilento più accessibile. In alcune spiagge della penisola si possono spendere anche 350 euro al giorno, a Ischia in media se ne pagano 40. Taglio medio: la regione boccia il CPR del governo, approvata la mozione di AVS e Movimento 5 Stelle, Fico: non sarò mai d'accordo, meglio altri investimenti. Il centro rimpatri dovrebbe sorgere a Castelvolturno, San Giuliano commenta, l'Unione Europea ha approvato un regolamento sulle espulsioni. La Repubblica di Napoli: spari e terrore ai quartieri, il quinto raid in 6 giorni, esplosi diversi colpi tra la folla piazzetta Montesanto alle 19:30. Le indagini seguono la pista di un conflitto in corso tra bande di giovanissimi camorristi. Centro storico UNESCO: solo locali di libri e presepi a Portalba e San Gregorio, quindi via libera al nuovo piano commercio nel centro storico di Napoli. Il Mattino, la prima pagina di Napoli: sparatoria tra la folla, paura a Montesanto, raid davanti alla Cumana tra residenti e visitatori. I testimoni dicono c'era un uomo con una mitraglietta e un tanto utenti in fuga verso i binari. Qui nel 2009 fu ucciso Petro. Anche qui troviamo migranti, la sfida della regione. A Castelvolturno, stop al centro rimpatrio, Fico pronto a istituire un'area protetta. E per quanto riguarda i trasporti cittadini, metro, 3 stazioni chiuse, l'ira degli utenti. La linea 1 stop per la manutenzione, da oggi arriva il 5G. Andiamo in Puglia con il Corriere del Mezzogiorno. In apertura, 4 anni per una risonanza urgente, l'ecografia alla tiroide nel luglio 2029. Nonostante la stretta della regione, ancora casi limite, l'uno al policlinico, l'altro a Copertino. E per quanto riguarda i trasporti, a centropagina, addio abbonamenti a 20 euro. Bari: da domani stop alle tariffe super scontate sui bus, prezzi in aumento con il BRT. Decisione consigliere del comune motivata dall'esaurimento fondi. Bilancio a Miu inutile di 2,5 milioni. E chiudiamo adesso con le pagine sportive. Abbiamo già detto dei mondiali, la Germania non c'è più, esce ai rigori col Paraguay ed è uscita anche l'Olanda battuta dal Marocco. Brasile agli ottavi, supera il Giappone al 95esimo. Ancelotti commenta: miglioreremo, e con Neymar, insomma, lascia intendere poi decisioni. Francia e Haaland invece tocca ai giganti tra le trappole con Svezia e Costa d'Avorio. Cose da numero uno: Sinner più forte di tutto a Wimbledon, vittoria thriller al debutto su Kecmanovic, va sotto, cade, si ferisce ad un piede, lotta, poi vince al quinto, un'utile sofferenza. E chiudiamo con il Corriere dello Sport. In alto, Max, Napoli è tua. Allegri ha risolto con il Milan, atteso l'annuncio di De Laurentiis. Firmerà un contratto triennale, Spinazzola rinnova fino al 2028. Manna dice: rosa completa, nuovi acquisti solo se vendiamo. Lukaku: non sono finito, in futuro mi vedo allenatore. E invece Carlo Mago, questo per i mondiali: la Seleção vince 2-1 in rimonta contro il Giappone, Ancelotti decisivo. La Germania: che disastro, eliminata ai rigori 4-5 dal Paraguay. La rassegna stampa torna puntuale domani. Tra poco invece Clara Ventura per le previsioni meteo.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Una buona giornata Ida e a tutti gli amici di Kiss Kiss Italia da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato su tutto il sud Italia. Nella seconda parte del giorno poi i temporali di calore interesseranno prevalentemente le zone montuose. Qualche possibile piovasco sconfinerà sulle coste della Calabria. Le temperature massime diurne risulteranno particolarmente elevate nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
2: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Serena Brancale, 14 luglio, Arena Flegrea. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 14 luglio all'Arena Flegrea per un concerto speciale sotto il cielo di Napoli. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com.
4: Non andiamo di fretta.
3: Non mancare, Radio Kiss Kiss, official media partner.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
8: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
9: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
10: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
11: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Il giorno delle verità in negrita su Radio Kiss Kiss Italia. Buongiorno a tutti voi, sono le 7:32 di questo martedì 30 di giugno. Salutiamo Sonia, buona giornata cara. C'è anche Guido che scrive: guarda che per me è l'esatto contrario. Abbiamo detto, no, all'inizio che il caldo fa diventare tutti un po' più suscettibili, più nervosi, e invece Guido dice: il caldo e l'estate mi mettono allegria e non mi spazientisco mai, viceversa in inverno col freddo, specie quando piove, divento un animale. Beh, guarda, è tutta invidia, veramente ti invidio, perché come si fa a sentire allegria, percepire allegria con 40 gradi? Veramente, siete come Guido, ditecelo, dateci un consiglio, veramente, con tutto il cuore. Intanto, come si fa a restare tranquilli o a non perdere la pazienza quando appunto c'è il sistema dei trasporti che crea dei problemi proprio in questo periodo? E lo abbiamo visto anche nel corso della rassegna stampa a Napoli, parliamo della linea 1 della metropolitana, quindi la linea collinare, ha chiuso 3 stazioni, Frullone, Chiaiano e Piscinola, perché ci sono dei lavori in corso. Ora è vero, è importante fare questi lavori perché dopo 30 anni c'è bisogno di una manutenzione necessaria, proprio straordinaria, importante per la sicurezza dei passeggeri, ma è anche vero che con questo caldo, quando si esce di casa per andare al lavoro, per commissioni e poi si ritorna, è veramente uno sbattimento. C'è da dire che ci sono delle navette, sono 12 in tutto, ogni 10 minuti partono proprio dalle stazioni che sono state chiuse, ma a quanto pare non bastano, non sono sufficienti a coprire il flusso di passeggeri e soprattutto ad abbattere i disagi. Che dire, come si fa a restare tranquilli in questo caso?
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore insieme Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Questo è un grande successo di Edoardo Bennato, che parte da delusioni, da amarezze che non devono diventare un alibi per smettere di guardare avanti. È molto autobiografico questo pezzo, diventa un momento di riscatto e di realizzazione di sé. Un giorno credi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Viali con Casa Mia, agli sgoccioli, diciamo, quasi della prima parte della nostra mattinata insieme. E, caldo e insofferenza. Ci sono due note vocali che ascoltiamo insieme.
1: Buongiorno, io vorrei avere la felicità dell'ascoltatore di prima, anche perché io nel circa 5 minuti da quando ho ascoltato il messaggio fino adesso già ho impiegato 5-6 volte vicino alle persone che con la macchina sono proprio negate. Stop che non rispettano, precedenze che non rispettano, rotonde che non rispettano, altro che felicità.
2: Buongiorno Ida da Marco. Certo, il caldo infastidisce, e specialmente quando ti accorgi che molte persone che ti stanno vicine non sono amiche dell'igiene intima, specialmente quando stai in metro e qualcuno si sorregge dall'asta centrale e tu gli stai vicino, e lì capisci che fondamentalmente il caldo ti innervosisce tantissimo. Dico, ma esistono deodoranti che adesso ti metti e durano 48 ore? Consiglio l'acquisto a molte persone, ok? Un bacione Ida, buona giornata e buona estate.
0: Allora, per quanto riguarda Daniele, la prima nota vocale, beh, anche qui c'è una nota dolente, attenzione, perché già al volante si è piuttosto distratti. I risultati purtroppo si stanno vedendo, aumentano gli incidenti e gli investimenti, no ragazzi, calma, quindi tema molto serio. Marco ci sottopone invece quest'altra situazione che è sotto il naso di tutti, via. Mettiamola così, ed effettivamente quando si è insomma addossati, no? L'abbiamo detto, saltano le corse della metro, i treni fanno ritardo, oppure ci sono poche corse dei mezzi pubblici, si è messi l'uno accanto all'altro, e questa cosa poi unita al caldo fa veramente andare in tilt.

Monica Carboni, faccio i conti con te. E c'è chi ci scrive: aumentano gli investimenti perché i pedoni o quelli in bici non si fermano ad aspettare se l'auto si ferma, ma proseguono dritti. Questo accade al nord. L'auto deve fermarsi a prescindere, è obbligatorio fermarsi e rallentare prima delle strisce pedonali.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bilancio sono più di 1.700 i morti accertati, oltre 3.100 i feriti e 50.000 i dispersi, mentre continua la corsa contro il tempo per salvare i superstiti. La Farnesina ha fatto sapere che sono 16 i nostri connazionali che hanno perso la vita, 4 quelli feriti e 40 quelli dispersi. Recuperato il corpo dell'uomo originario di Salerno di cui si erano perse le tracce, individuati quelli della moglie e della figlia. Medio Oriente, annunci smentite sul possibile incontro tra Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Teheran smentisce colloqui tecnici in programma questa settimana, mentre Donald Trump li conferma. Secondo media americani, gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, oggi saranno in Qatar per colloqui con il premier e i mediatori. La sparatoria Stade in Bassa Sassonia in Germania, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti dipendenti di una struttura che assiste i minori. Il presunto autore è un 45enne tedesco di origini turche che era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria ma sono rimaste illese. Arrestato l'assalitore. L'attentato nel Principato di Monaco, il miliardario ucraino Vladimir Molaev, la moglie e il figlio di 13 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a una deflagrazione. Stando ad alcuni testimoni, un uomo avrebbe messo uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove la famiglia viveva. In Italia è caccia all'assassino del pizzaiolo ucciso a coltellate ieri sera a Reggio Emilia. La vittima, originaria del messinese, gestiva il locale da 20 anni. Ferita gravemente anche la sorella dell'uomo che ha tentato di fermare l'omicida, un cliente abituale della pizzeria. L'ondata di gran caldo in Europa. In Francia, morte 2 gemelline di 15 mesi decedute per disidratazione. 2 le vittime per le alte temperature anche in Italia, un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverate al Policlinico San Martino di Genova. Oggi e domani 25 le città contrassegnate dal bollino rosso. A partire dal pomeriggio però è previsto un'attenuazione dei fenomeni. In arrivo aria più fresca dall'Atlantico che porterà raffiche di vento, temporali, grandinate e un calo delle temperature. Lo sport calcio: ai mondiali 2026 è eliminata la Germania 4-3 ai rigori dal Paraguay, che agli ottavi se la vedrà con la vincente della sfida tra Francia e Svezia in programma stasera alle 23. Avanti anche il Marocco che ha battuto i rigori l'Olanda 3-2 e trova il Canada. Anche il Brasile accede agli ottavi di finale dopo aver superato il rimonto al Giappone 2-1 e al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia in programma stasera alle 19. Infine il tennis: a Wimbledon al primo turno Jannik Sinner soffre ma supera il rimonto in 5 set il serbo Kecmanovic, subito fuori invece Dardir eliminato dallo statunitense Quinn. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto ha ceduto alla cinese Wang. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Radio Kiss Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E siamo a bordo puntuali, partiamo anche questa mattina puntuali, non come i trasporti in questo periodo, che sono quelli poi di maggior afflusso. Ci sono i turisti, ci sono molti passeggeri e i treni dell'alta velocità e anche gli aerei registrano ritardi incredibili, davvero. Questo in tutta Europa, l'Italia un po' di più. Noi invece partiamo subito con Vasco Rossi, questa è la sua. È già.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa con la sua, anzi con la loro, buon vento. E oggi, cari passeggeri, si celebra l'Asteroid Day, ovvero la giornata internazionale dedicata alla consapevolezza sul rischio di impatto di asteroidi. Ora, diciamo, questa potrebbe essere un'occasione per riflettere non solo su questi antichi corpi celesti, anche sul loro ruolo nella storia del Sistema Solare, ma anche un modo per riflettere sul fascino dell'universo, sulle grandi domande che da sempre accompagnano l'umanità. E questa mattina ne vogliamo parlare con il professor Giovanni Covone, docente di astrofisica e cosmologia alla Federico II di Napoli, da pochi giorni presidente della Città della Scienza, nonché autore del libro La vita e le stelle, viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo. Professor Covone, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno Ida, buongiorno.
1: Ho detto tutto bene? Tante cose, insomma.
2: Sì, tante cose, sì.
1: Tante cose. Allora, professor Covone, oggi c'è questa consapevolezza del rischio degli asteroidi, insomma l'impatto, che mi sembra una cosa lontana. Eppure, andando indietro, ma molto indietro, gli asteroidi hanno insomma determinato la fine di varie cose sul nostro pianeta.
2: Sì, la fine di varie cose è anche l'inizio, diciamo, quando un asteroide colpì la Terra 65 milioni di anni fa e determinò la scomparsa dei grandi rettili, da lì è nata anche la grande evoluzione dei mammiferi sulla Terra, quindi ha determinato anche un grande inizio, se vogliamo.
1: Insomma, si può dire che il pianeta Terra come lo conosciamo parte proprio da lì, o no?
2: Sì, diciamo, la vita come la conosciamo sulla Terra è ripartita dopo quella grande estinzione di massa determinata

0: nata da un evento cosmico. Ecco, gli asteroidi, come diceva lei, ci sembrano così lontani, ma a volte toccano letteralmente il nostro pianeta e determinano il suo futuro.
1: Eh beh, intanto, professor Covone, lei ha scritto questo suo ultimo libro, La vita e le stelle, che è decisamente attuale, perché si è aperto di nuovo il dibattito negli Stati Uniti sulla presenza di questi UFO, ci sono, non ci sono, Spielberg è entrato nel dibattito. Ecco, però nel suo libro lei suggerisce che cercare la vita nell'universo significa in fondo anche cercare di capire chi siamo. Quindi è qualcosa che riguarda un po' tutti quanti noi, un po' il senso della nostra esistenza, è così?
0: Sì, è proprio così. Cerchiamo vita altrove nel cosmo, non soltanto per appagare un nostro senso di solitudine, ma soprattutto, a mio avviso, per capire cosa è la vita, perché finora abbiamo un solo esempio di vita, questo meraviglioso multiforme fenomeno che c'è sulla Terra. Ma non abbiamo una definizione di vita, non sappiamo se è unica, se è rara. Ecco, cercare la vita su Marte o altri corpi celesti è anche un modo per capire meglio noi stessi, la vita della Terra.
1: Quindi è un libro che mette insieme anche delle riflessioni che hanno a che fare con concetti filosofici, se vogliamo, e nel suo racconto la scienza comunque non sembra togliere poesia al cielo, no? Ma ne aggiunge.
0: No. Ne aggiunge la consapevolezza, aggiunge, aggiunge bellezza, aumenta il nostro grado di apprezzare la bellezza e la meraviglia. Sapere cosa sono le stelle, sapere che noi abbiamo in comune con le stesse, con le stelle, gli atomi, la stessa materia, ecco, questo aumenta, secondo me, il senso di meraviglia di fronte allo spettacolo celeste. Le stelle non sono estranee a noi.
1: Ma che meraviglia! E questo è anche un invito a ritornare a guardare le stelle con occhi diversi.
0: Sì, sì, con occhi diversi, sia con poesia che con scienza, con l'unione delle due. Il cielo stellato è ancora pieno di enigmi, molti di quegli enigmi parlano anche a noi. Cercare la vita, come dicevamo prima, là fuori, là sopra, significa anche capire meglio la vita sulla Terra e anche apprezzare meglio questo bellissimo fenomeno che è la biosfera terrestre, così prezioso.
1: Che serve a che cosa, professor Covone?
0: La ricerca in sé della vita nel cosmo?
1: La biosfera.
0: La biosfera è quella sottile pellicola di vita, di meraviglia che è diffusa su tutta la Terra. È l'insieme di tutti gli organismi terrestri che convivono e coevolvono insieme al pianeta Terra. Ed è un equilibrio stabile da miliardi di anni, ma allo stesso tempo anche fragile, che non dobbiamo perturbare eccessivamente.
1: Ecco, questo potrebbe essere utile, no, per riflettere sulla posizione privilegiata che noi abbiamo sempre pensato di avere nel cosmo. E oggi invece più impariamo a conoscere l'universo e più sembriamo piccoli. Quindi, professor Covone, questa consapevolezza dovrebbe renderci in qualche modo più umili o al contrario, ecco, anche più responsabili del nostro ruolo sulla Terra? Lei cosa ne pensa?
0: Dovrebbe renderci più consapevoli innanzitutto della rarità della vita e anche della vita intelligente nel cosmo. La vita può darsi esiste su altri pianeti intorno ad altre stelle, ma certamente è rara, non è comunissima. Quindi dovremmo essere consapevoli della rara fortuna che godiamo di vivere su un pianeta così rigoglioso, così meraviglioso, che merita di essere trattato con rispetto. La vita durerà forse anche oltre la nostra stessa esistenza, ma dobbiamo curarlo come curiamo un giardino se vogliamo permettere anche l'esistenza della specie umana in un ambiente così, in un ambiente equilibrato, in armonia.
1: Eh beh, professor Covone, si parla molto di riscaldamento globale,
0: eh sì.
1: Ecco, questo è purtroppo un violare costantemente, no, la bellezza del nostro pianeta. Lei scrive, c'è sulla copertina, nel retro del suo libro, la vita sulla Terra è comparsa molto presto, appena il pianeta si è raffreddato e gli oceani si sono formati. Se l'innesco è avvenuto così rapidamente qui, perché non dovrebbe essere avvenuto anche altrove? E che risposta diamo a questa domanda che lei ci pone nel suo libro?
0: Non abbiamo ancora una risposta. Questa è anche la bellezza della scientifica, che gli studenti di oggi sono chiamati ad affrontare anche loro la ricerca per rispondere a questa domanda. È vero, la vita è nata sulla Terra subito e non sappiamo se siamo stati fortunati noi oppure un fenomeno che si ripete di frequente nel cosmo. Però la fortuna della Terra non è solo che la vita sia nata subito, ma che la Terra abbia conservato le condizioni adatte alla vita per miliardi di anni. Nessun grande incidente cosmico, nessuna supernova ci ha disturbato.
1: E allora, professor Covone, per riflettere su quello che è il nostro rapporto con il pianeta in questo periodo, consigliamo proprio La vita e le stelle, perché è un viaggio molto emozionante, ci pone di fronte a tante domande, non solo di carattere scientifico e tecnologico. Grazie di essere stato con noi, Giovanni Covone, La vita e le stelle, viaggio alla ricerca di altre vite nel cosmo. Le auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo.
0: Grazie, buon lavoro anche a lei.
1: Grazie dunque al nostro ospite. È anche la voglia adesso di guardare in maniera diversa queste stelle che ci sono, ma ci sono troppe luci.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con la sua maledetto me a bordo del treno delle 8. 347 49 00 29 per i vostri messaggi.

0: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille color. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille color. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 euro.
7: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.

0: Sara Toscano a bordo del treno delle 8 con Amarcord.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Sono passati 40 anni da quando questa canzone fu presentata al Festival di Sanremo ed è una canzone che è entrata nel cuore di tutti anche per questo arrangiamento solare e ritmato. Il pezzo si intitola Lei Verrà, l'artista è Mango.

Mango con la sua Lei Verrà, voce inconfondibile di quest'artista che è sempre presente nel nostro cuore. Intanto salutiamo Lulu che ha inviato una foto, è sulla spiaggia con ombrelloni due in verità ancora chiusi e un mare stupendo. Lulu, a questo punto devi dirci dove sei, perché corriamo a farti compagnia, però poi alla fine non sarai da sola, ecco, quindi è meglio di no. Scherzi a parte, questo ci offre l'assist per parlare di questo, di questa ricerca, di questo report fatto da Altro Consumo e Feder Consumatori, che hanno monitorato in Campania. Walter, ti vedo guardare la spiaggia, smettila, stai qui. Le due associazioni hanno monitorato in Campania il costo di una giornata al mare e rispetto all'anno scorso c'è un aumento del 6% in alcune località, una percentuale più alta nelle località un po' più esclusive. Quindi dando così una rapida occhiata, vediamo che per quanto riguarda gli stabilimenti in Campania, che sono circa 1500 e sono lungo i 480 chilometri di costa, l'offerta è molto diversificata, per cui un ombrellone senza sdraio e lettini a Ponte Cagnano può costare 6 euro al giorno, la stessa formula a Sorrento o in penisola sorrentina 350 euro e poi ci sono 35 euro del Cilento, Ischia e Procida 40 euro al giorno, mentre il litorale Domizio è quello un po' più accessibile, quindi ombrelloni con lettini 15 euro, così a Bacoli un po' di più, ma tutto questo si unisce anche al fatto che non c'è soltanto l'ombrellone con i due lettini, ma anche parcheggi, bisogna andare con l'auto. Quanto costa parcheggiare l'auto? A quanto pare 2 euro in più rispetto all'anno scorso. Continueremo a parlarne tra poco, adesso c'è poesia.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è...
14: Che festa!
13: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

L'uomo che amava le donne era Nina Zilli con noi a bordo del treno delle 8. Poco fa abbiamo accennato alle varie località marine, i rincari che inevitabilmente ci sono per la crisi energetica, per l'inflazione che aumenta e in alcuni punti si toccano delle cifre davvero molto importanti. E, insomma, la media mi sembra di capire che è intorno ai 40 euro, tranne poi se andiamo nei luoghi, nei lidi extra lusso, quindi Sorrento, Capri, Amalfi, Positano, si può arrivare anche ad una soluzione per 4 persone di 1500 euro al giorno, con un rincaro rispetto all'anno scorso di 200 euro. Accipicchia, 200 euro è tanto. Un po' di più si pagherà anche per mangiare nei vari ristoranti e insomma, ragazzi, che dobbiamo dire, farsi una giornata al mare ormai è diventato effettivamente un lusso, così come andare da qualche parte. E avete riscontrato questi rincari? Dove andate normalmente al mare? 347 49 000 29. Così cerchiamo di capire insieme un po', facciamo una mappa di questi luoghi che stanno diventando quasi inaccessibili. Max Gazzetta.

Madame Marrakesh, volevo capire, intanto Lulu ci dice che è ad Amantea, ma che cosa meravigliosa. Elena scrive, vi è sicuramente un rincaro di prezzi di anno in anno, ma c'è da dire che queste spiagge più costose registrano il sold out nel weekend.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Un crimine efferato e uno shock per l'intera comunità. Così Alberto II di Monaco, dopo l'attentato all'oligarca ucraino Vladimir Molaev, in condizioni gravissime in seguito all'esplosione di un ordigno, feriti anche la moglie e il figlio di 13 anni. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo che lasciava uno zaino, verosimilmente la bomba, davanti all'ingresso dello stabile dove risiedeva la famiglia. Ermolaev si era trasferito a Monte Carlo dall'inizio della guerra tra Kiev e Mosca e dal 2023 era soggetto a sanzioni da parte di Zelensky per aver proseguito le sue attività commerciali nella Crimea occupata dai russi. In Venezuela, dopo il sisma di mercoledì scorso, la terra trema ancora. Nuova scossa di magnitudo tra 4.2 e 5.1 che peggiora il quadro della situazione, di per sé già catastrofico. I morti sono saliti a 1.719, 5.000 i feriti e migliaia i dispersi. La presidente Rintri Rodriguez ringrazia la protezione civile di Caracas e i team di assistenza internazionale che partecipano alle operazioni di soccorso, ma non si placano le critiche al governo per essere intervenuto troppo lentamente in modo inadeguato nella primissima emergenza, e con il passare delle ore le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie si affievoliscono. La Farnesina ha comunicato che gli italiani morti sono 11, i connazionali feriti 4, i dispersi 40. Medio Oriente, botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce che siano previsti negoziati tecnici nei prossimi giorni, Trump li conferma. Secondo i media americani, gli inviati Witkoff e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per colloqui con i mediatori. L'obiettivo resta la firma di un accordo definitivo e il ripristino della regolare navigazione Hormuz, ma secondo il Wall Street Journal l'Iran, che fa fronte comune con l'Oman, sembra in vantaggio sul controllo dello stretto, così che Trump dovrà scegliere se abbandonare l'area o forzare la mano militarmente. La cronaca, Reggio Emilia ha arrestato lo straniero, non è chiaro di che nazionalità, che ha coltellato a morte il titolare di una pizzeria, Raffaele Sipo, originario di Capo d'Orlando nel Messinese, ma da tempo residente in Emilia, dove da circa 20 anni gestiva il locale. Feriti ricoverati in ospedale la sorella della vittima, è intervenuta a difendere il fratello, indaga la polizia. Lo sport calcio e mondiali subito, ai sedicesimi di finale, la sorpresa dell'eliminazione della Germania, sconfitta dal Paraguay a rigori 4-3, dopo che tempi regolamentari supplementari si erano chiusi sull'1-1. Esce rigori anche l'Olanda con il Marocco, avanza ma fatica il Brasile di Ancelotti, che supera 2-1 un Giappone volitivo e ben organizzato. Decide la rete di Gabriel Martinelli al 96esimo, quando ormai erano tutti pronti ai supplementari, e oggi tocca a Norvegia e Francia, rispettivamente contro Costa d'Avorio e Svezia. Tennis, più difficile del previsto l'esordio di Jannik Sinner a Wimbledon. All'azzurro, campione in carica, servono 5-7 tre ore e mezza di gioco per vincere la resistenza del serbo Kecmanovic, eliminati invece Dardari e Cocciaretto. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ritrovati, si apre così la nostra pausa pranzo con leggerezza, spensieratezza, benvenuti. Fa caldo, lo abbiamo detto più volte, è una sensazione che mio caro maestro Angelo Zela può portare a volersi denudare più del previsto. di questo parliamo, prendere il sole in topless. Il topless ormai dai, è sdoganato in Italia da tantissimi anni, ma non sempre, ma non da tutte le parti, ma non in tutti i comuni. È rimbalzata agli onori della cronaca una notizia che riguarda un episodio avvenuto nel giugno del 2021 siamo nel Friuli Venezia Giulia, rispetto ad una multa che è stata consegnata ad una donna, una multa di 100 euro per aver preso il sole sul greto del Natisone, spero di averlo detto bene, insomma su un fiume, sulle rive di un fiume, e averlo fatto senza la parte superiore del bikini. Perché se ne parla in questi giorni, dato che l'episodio è di qualche anno fa? Perché adesso è arrivata anche la data della sentenza, perché sono stati smossi i tribunali per poter affrontare meglio questo tema, e nel febbraio del 2027 si saprà o meno se questa donna è tenuta a pagare questa multa. Qual è la questione? Tante persone avevano segnalato la presenza della donna a seno scoperto, avevano chiamato i vigili urbani che hanno contestato la violazione di un regolamento di quel posto, della polizia urbana, che riguarda la pubblica decenza. Com'è la legge in Italia? Ambivalente e ambigua rispetto a questo tema, quindi tra un attimo ne parliamo.
1: Mentre Antonio, fa caldo.
0: E quindi se fa caldo, Antonio, io a volte può capitare, vedi mai, ti trovi su una spiaggia e ti viene così da rimuovere il pezzo superiore.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli con Giuli, questa domenica su Radio Kiss Kiss Italia si parla della pratica del topless, che pare che ancora in Italia susciti scalpore, ancora sembra una cosa così strana e stravagante da persone eccentriche, ancora medioevo, noto da qualche parte.

0: Sapevo che non ti piacevano i Rolling Stones, The Colors su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Questo topless che fa discutere, una donna che nel Friuli Venezia Giulia è stata multata perché ha mostrato i seni, e quindi c'è una causa legale in corso per non pagare questa multa. Intanto io attribuivo insomma il nome, il titolo di Medioevo a questa presa di posizione. Interviene la nostra Matilde.
1: Kiss Kiss Italia, buongiorno. D'accordissimo con il Medioevo. Ma che andiamo facendo con le tette di fuori? Ma le tette sono così belle, sono così private e così delicate che bisogna coprirle. Ma che cos'è questa tetta di fuori? Ma assolutamente no.
0: Ragazze, ma che mi fate con queste tette da fuori? Ma non era vera quella storia per cui le cose belle si fanno vedere? Io ricordavo questo modo di dire, Matilde. Chiaramente c'era tanta ironia nelle sue parole, però sappiate che in Italia, a seconda del comune, potete incappare in un'ordinanza del genere. Poi, in fatto di legge assoluta, non è vietato, non è illegale fare topless in Italia. Situazione complicata.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai, questo era Ragni.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una canzone importante nella carriera di Fiorella Mannoia del 1984, fu presentata al Festival di Sanremo, non ebbe grande successo in quella occasione in termini di vendite e di posizionamento, ma per lei rappresentò la svolta, disse: questo è il mio mestiere. Ascoltiamola.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

cambiare lo strano percorso Max Pezzali su Radio Kids Quiz Italia. Lo sanno bene anche i fan, le fan che vanno ai suoi concerti, perché lo sapete ormai è molto molto diffusa la pratica di fare proposte di matrimonio durante i concerti chiaramente di musica, di che cosa sono i concerti, però dico amiche mie, amici miei, andare ad un concerto con un partner comporta questa possibilità, quindi ci si prepari all'evento, perché è di qualche giorno fa la proposta che è avvenuta allo Stadio Olimpico di Roma durante un suo concerto. Sulle note, su quale note, maestro, se non una canzone d'amore, si poteva fare una cosa del genere? Ha detto sì, lei ha detto sì, tutto va per il meglio e intanto procede anche la nostra pausa pranzo. Un abbraccio lo mandiamo ad Aldo, ciao, come sempre benvenuto. A Mirella, che a proposito del topless, chiudiamo questo argomento che abbiamo aperto, insomma si può incappare addirittura in una multa in alcune zone d'Italia se esponi i seni. Lei dice: Mirella, io voglio esporli, mi disturba soltanto

questo lo condivido, il fatto che molto spesso gli altri non siano pronti a questo gesto e ti guardino, molto brutto anche quando succede da parte delle donne, quando quello sguardo che giudica è femminile. Mirella, esponiamo tutto, cioè io condivido, si faccia vedere, si mostri.

Tiziano Ferro, sono un grande su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo Ciuccio che dice Buenos Dias Mexico, Buenos Dias Italia, a te naturalmente perché lì è mattina. Adesso Fabio Concato, una ballata romanticissima, straordinaria, mi innamoro davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Fa caldo, quindi dormire e riposare bene quando il caldo è insopportabile, nonostante il buio della notte, può diventare complicato. Quindi molte persone hanno l'abitudine di addormentarsi con il ventilatore puntato addosso, con il condizionatore acceso, alcuni magari impostano un timer in modo che il dispositivo si spenga da solo, altri invece lo lasciano acceso anche tutta la notte, un'abitudine che però, oltre ad avere effetti negativi sulla bolletta, può provocare fastidi al corpo. Parliamo del ventilatore, una prassi sconsigliata. Qual è il rischio? Non è quello di ammalarsi, perché raffreddore e influenza non possono essere provocati da uno spostamento d'aria. Gli effetti indesiderati sono altri: l'aria puntata addosso verso il corpo oppure verso il viso può provocare una disidratazione delle vie aeree, degli occhi e della mucosa del naso. Però dall'altra parte i benefici del ventilatore non sono da sottovalutare, perché il movimento dell'aria riduce la sensazione d'afa. Voi come dormite la notte? Ventilatore, condizionatore acceso oppure spenti? 347 49 00 29.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E l'infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille color. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille color. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
6: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
9: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
10: Sotto costo!
9: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 euro.
10: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
11: La notte adesso scende sulle sue mani fredde su di te. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai deluso hai rubato la vita, quel sorriso che ora non c'è più.
2: Radio
12: Kiss Italia.
2: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: Yeah. Bom. Samurai J, Ossessione.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano di rara bellezza, un invito alla speranza, la voglia di vivere che molti hanno dimenticato strada facendo, e una voglia, appunto, un desiderio a lottare, a crederci per poter crescere, per poter andare sempre più in alto, sempre più su. Renato Zero dal 1981.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su KissKiss Italia c'è
11: Che festa!
10: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
12: Visto lei.
10: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su KissKiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Io, Gianna Nannini, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando della notte calda, alcuni tengono ventilatore e condizionatori accesi a palla. Abbiamo parlato dei pro e contro di tenere il ventilatore acceso o spento, quindi adesso parliamo del condizionatore. Intanto salutiamo Maurizio da Giffoni Sei Casali, che dice: viva il caldo, viva l'estate, viva Radio Kiss Kiss Italia. Vabbè, Giffoni si sta un po' più freschi, però mi sa, in estate. Allora, aria condizionata, dicevamo, l'aria condizionata ha sicuramente un ruolo fondamentale in questo periodo, però condizionatore acceso per chi usa il condizionatore al posto del ventilatore. I pro e i contro sono per lo più gli stessi, quindi essere esposti a lungo ad un'aria troppo fredda può provocare la secchezza alle vie respiratorie, degli occhi, della pelle. Effetti negativi si possono avere anche sulla muscolatura, pensate un po', che se sottoposta a lungo a getti d'aria fredda può contrarsi, quindi causando principalmente mal di schiena e torcicollo. Quindi per chi usa l'aria condizionata il consiglio è quello di impostare la temperatura intorno ai 27 gradi, cioè alta. No, non è vero, perché la differenza tra interno ed esterno dovrebbe essere di massimo 5-6 gradi, quindi è anche importante fare la manutenzione. Infine bisogna usare la funzione deumidificatore, insomma questo già si sa. Adesso ritorniamo alla musica, Mara Sattei e Enrico Di Giotti, Fresca Fresca, sabato sera.

0: A detta di entrambi, questa collaborazione è stata ed è entusiasmante. Adesso Brunori Sas per Due che come noi.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea sottile la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe.

Loop, vento d'estate su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Sono le 16:57, si chiude con Malika Ayane la seconda parte di Italia sì, Italia no. Ci ritroviamo per l'ultima ora insieme dopo Senza fare sul serio.

Minacci, maledetto me, su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Parliamo di metodi educativi e delle differenze tra generazioni di genitori, e che sono sempre più evidenti. Quindi non è soltanto una questione di ciabatte, volanti, oppure mangia le verdure a tutti i costi, altrimenti resti digiuno. Secondo voi cosa è cambiato rispetto ad una volta? Quindi i genitori di un tempo e i genitori di oggi, quali sono per voi le differenze? Anche una piccola, una prima che vi viene in mente. Se volete inviarci anche una breve nota audio, fatelo al 347 49 00 029 tramite WhatsApp, perché è vero, i genitori di oggi non sono più quelli di una volta. I millennials, quelli nati tra gli anni 80 e 90, oggi si trovano a crescere i figli in un mondo che è veramente totalmente diverso rispetto a quello dei loro genitori, no? I boomer, e quello che è venuto fuori è un vero e proprio cambio di metodo educativo. Ci sono proprio degli atteggiamenti che dimostrano come i genitori di millennials abbiano rivoluzionato l'arte e la fatica, naturalmente, di crescere un figlio. Quella è sempre valsa un po' per tutti. Ad esempio, università non è più l'unica via per il successo. Quindi, se per i genitori di una volta un titolo di studio era il lascia passare per un lavoro stabile, oggi i genitori millennials guardano a queste questioni con maggiore flessibilità. Vabbè, ma perché è cambiato anche il mercato del lavoro? Non sono più convinti che un percorso universitario lungo e tradizionale sia necessariamente la chiave del successo. Continueremo a parlarne, e se volete, naturalmente, commentate anche voi, il numero ve l'abbiamo già dato.

rifiutare una cifra mostre di 2 milioni di euro pur di essere collezionisti nell'animo. Ecco, voi rifiutereste una cifra così per un qualcosa, non so, che ci tenete particolarmente, per una collezione particolare? È una cifra enorme. Poi io ripeto, non sono un collezionista, quindi magari non so come funziona con esattezza, però voi riuscireste a rifiutare una cifra così grande? 347 49 00 29, per dircelo. Torniamo nel 1991 con Ligabue, Lambrusco e Popcorn.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di Mr. Sim, quest'uomo che ha una delle sim, o la sim più rara di tutti i tempi, ovvero il numero con tutti la stessa cifra. Ecco, gli è arrivata un'offerta molto importante. Stiamo parlando di 2 milioni di euro, soldi che arrivavano da Dubai, dove numeri di telefono e di targa particolari sono diventati un bene ricercato tra i collezionisti. Però la notizia non sono tanto i 2 milioni di euro offerti per questa sim così rara, ma proprio il rifiuto di Mr. Sim. Mr. Sim, che è un uomo italiano che appunto ha questa sim così rara, dice: non è un discorso economico, non è una cosa a cui riesco a dare un valore, però mia moglie si ricorda ancora la chiamata in cui ho rifiutato questa cifra. E ci credo, mio caro Mr. Sim, stiamo parlando di 2 milioni di euro. Poi ripeto, non sono ferrato nel mondo del collezionismo, ma stiamo parlando di una cifra mostre. Dai, si poteva fare un piccolo sacrificio. Secondo me sì, si poteva fare assolutamente.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Continua il viaggio nel gusto con Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno, con un food truck dedicato alle iconiche bevande firmate dai fratelli Izzo e il latte come non lo avevi mai visto. 3 tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
8: Sotto costo!
7: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4 per 980 ml 3,97 euro.
8: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.

0: Gaia Tokyo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1975 con un brano che è un inno romantico all'amore, alla bellezza delle emozioni, al desiderio di vivere intensamente il presente. Per i bellissimi, Mattia Bazzar, stasera, che sera.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€. Todis.
3: Buongiorno convenienza.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Elodie 2 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sì, proprio di 2 milioni di euro stiamo parlando. C'è chi li rifiuta per quanto riguarda l'amore al collezionismo e chi invece prova a derubare 2 milioni di euro. Stiamo parlando di una coppia tedesca che cercava, anzi c'è riuscita fino a un certo punto, di derubare i parchimetri della città per accumulato una cifra intorno a 2 milioni di euro tutte in monete. Come funzionava? Il presunto schema era molto semplice però costante. Ogni settimana, in coincidenza con lo svuotamento ufficiale dei parchimetri, l'uomo in questione avrebbe selezionato quelli più ricchi, individuati grazie a dei controlli informatici interni. In altri casi sarebbero stati scelti dispositivi guasti o in manutenzione. Le monete venivano raccolte e poi fatte sparire nel flusso dei depositi bancari o convertite tramite servizi automatici. Le ricevute, secondo le accuse, non venivano inserite nei sistemi comunali, rendendo i furti invisibili. La svolta poi è arrivata quando una banca ha segnalato versamenti anomali legati a ingenti quantità di monete e quindi sono stati presi. Diciamo che non se li sono goduti fino in fondo questi 2 milioni di euro in monete, che poi da trasportare era anche abbastanza pesante, quindi non è andata come doveva andare per questa coppia, che purtroppo per loro è stata beccata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Marrone, io di te non ho paura su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva il turno dei Pinguini Tattici Nucleari con Amaro.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, mentre in Italia alle temperature che restano elevate si vanno ad associare forti temporali, specialmente a nord-ovest. Nel frattempo il Ministero della Salute ha smentito la notizia dei 5 decessi per il caldo in 24 ore annunciati dall'OMS. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Terremoto in Venezuela ha aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 morti italiani, 40 dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta, estratto vivo dalle macerie dopo 5 giorni un bambino di 12 anni. Medio Oriente, non ci sarà l'atteso colloquio diretto tra i negoziatori americani e gli iraniani domani a Doha, ma le parti si parleranno attraverso i mediatori sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu, in visita nel Libano meridionale occupato da Israele, ha dichiarato che il suo esercito rimarrà lì finché Hezbollah li minaccerà. Cambiamo argomento. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli, respinte dunque le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, pilastro della sua politica sull'immigrazione. La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo emanato da Trump poche ore dopo il suo insediamento l'anno scorso risultava incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione. In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra Calderone, nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel 2026, aggiunge: il lavoro del governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante della qualità del lavoro e della competitività. La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Comprare online da siti extra Unione Europea sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La cronaca: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouria a Milano, è stato destituito. L'uomo attualmente si trova rinchiuso a San Vittore dopo che il Tribunale del Riesame ha respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari. Lo sport calcio: avvia in questi minuti la sfida dei 16esimi di finale dei mondiali tra Costa d'Avorio e Norvegia, alle 23 a New York, di scena Francia-Svezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sparsi su parte del sud, specialmente su Molise, parte della Puglia e sull'alta Campania. Fenomeni localmente intensi che tenderanno parzialmente ad esaurirsi in serata. Altrove invece clima asciutto. E nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante su tutto il sud, sole protagonista, con cieli sereni o al più lievemente velati e con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi, dunque il caldo non sarà particolarmente eccessivo. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Susanna Irama su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu, e di parlare come sempre di questo caldo che ci sta avvolgendo in queste giornate infernali. Però ecco, sì, è vero che ci sono i condizionatori che ci danno sicuramente una mano, però poi tornano sempre in mente i vecchi metodi della nonna. Uno dei primi rimedi per il caldo è tenere, secondo ovviamente le nostre nonne, le persiane chiuse durante le ore più calde della giornata, mantenendo quindi la casa in ordine, dice Gianni. Ecco, ok, perché è vero, in effetti è così, perché quando non entrano i raggi solari la casa quantomeno resta più fresca rispetto ad essere riscaldata dal sole. Un altro trucco della tradizione consiste nell'appendere panni bagnati alle finestre, evaporando lentamente l'acqua contribuisce a rinfrescare l'aria circostante. Quindi poi anche le nonne che cosa facevano? Si svegliavano presto al mattino ed evitavano di cucinare nelle ore più calde, quindi anche questo è un metodo molto importante. Altro metodo è non indossare nessun vestito stretto o tessuti sintetici, ma abiti larghi e soprattutto in lino o in cotone. E poi uno che ovviamente lo utilizziamo ancora oggi sicuramente è il ventaglio, che non deve mai mancare per rinfrescarci un po'. Ecco, qual è il metodo della nonna che invece voi ancora oggi ne fate ovviamente affidamento, perché poi la nonna è sempre una garanzia? 347 49 00 29 per dircelo. Arriva Angelina Mango, ci pensiamo domani.

0: mio paese su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Al nostro paese ci sono anche i rimedi della nonna per cercare di avere la forza di resistere a questo caldo improvviso. Ecco, come ad esempio l'abbiamo detto anche prima, quello di utilizzare il ventaglio, quello di non indossare troppi vestiti attillati, ma vestiti larghi di lino, di cotone, cercare di avere sempre le persiane chiuse in casa per non far entrare i raggi solari, quindi per cercare in qualche modo di essere riparati dal sole e tenere in qualche modo la strada un po' più la casa un po' più fresca. Ci scrive il nostro amico Daniele dalla Svizzera, che dice: un altro rimedio è spruzzare acqua sui vetri delle finestre e appiccicare grandi fogli di alluminio. Questo giustamente per cercare di riparare, esatto, i raggi solari. Beh, questa è un'altra ottima soluzione, mentre invece la nostra amica ci manda la foto di un bel ventaglio grande. Ecco, perché quello è il rimedio principale. Dovunque si vada ci deve essere assolutamente sempre dietro un ventaglio pronto a soffiare le nostre giornate.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Nuova estate, nuova destinazione. Nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano Casa.
7: In che senso?
8: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
9: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
10: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
11: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
12: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: vita.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: La storia di un uomo che poco prima di consumare un tradimento con l'amante in un'atmosfera romantica a base di champagne viene colto quasi in flagrante dall'arrivo inaspettato della fidanzata. 1972 con Lucio Battisti, Innocenti, Evasioni.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Sono rimasto chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillo là che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Cattiveria e gelosia, Gigi D'Alessio su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di sport, di tennis, perché a Wimbledon continuano a giocare i nostri italiani in campo. Wawrinka contro Berrettini, 7-6, 2-3 al momento, in vantaggio lo svizzero contro il nostro Matteo Berrettini. Anche Sonego in campo contro l'argentino Echeverry, 6-4, 6-4, 6-7, 4-4 al momento, in vantaggio l'italiano. Ecco che poi Wimbledon regala anche delle emozioni bellissime sugli spalti. Qui parliamo del centrale nella partita del debutto di Novak Djokovic. Sugli spalti una coppia di fidanzati, ecco, lui si è inginocchiato improvvisamente e ha fatto la proposta di matrimonio. Un momento molto bello, anche divertente, perché Djokovic ha fermato la partita per guardarli in quel momento molto romantico e allo stesso tempo anche piacevole e divertente, dicendo: guardate che voglio essere invitato al vostro matrimonio, quindi mi raccomando, dopo vi do il numero, voglio venire al vostro matrimonio. Un momento molto molto bello. Poi ovviamente la partita è proseguita, però ecco, è bellissimo fare una proposta di matrimonio sul centrale di Wimbledon, ha quel qualcosa in più, soprattutto poi mentre gioca Novak Djokovic. Stadio, generazione di fenomeni.

Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva il momento del live di fine giornata con uno dei bravi, dei brani più intensi e iconici della discografia di Edoardo De Crescenzo. Stiamo parlando del brano E la musica va, presentato al Festival di Sanremo nel 1991. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Palanga, da Gianni Sorrentino in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti! Tutti!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Non è estate senza...
8: mare, tranquillità.
7: Le cene all'aperto.
8: Le angurie freschissime.
7: E le infradito?
8: Ma la cosa che proprio non può mancare...
7: è il sole!
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
9: Visto lei.
7: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.